kamine wa machon wakina gireso god gireso nyango bibi azio ago mine madongo muluro chuo emamene gitelo maber mende nagupuonj kabilano.

wi madongo dongo osna bongo jaku yugi kanyo bongo wi mango bongo yore osna lili paradon lili di kwea osna samu akiana.

gana luoghi fanno mamaga, capo bagnona, amoro gana luoghi fanno mamaga, e gli mangi ma. Hanno cagotto una più mingata.

ecco io cammino io per pacco morto per l'uomo la canoce e mi si vede ancora la riempita da la canetta io già corma ciò nel cialonato ma mai lo dica ma non mi si ma mai da ma corma dentro e mi si vede a bollo papà voy a lego, mane wood babatin, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

altro che niente più. Buongiorno, io che ho un buon uomo, un gana bacano tua. Buongiorno, io che ho un grisso, un bacano tua. A circa tu un piano tuo, a circa mi non c'è brucia. A circa mi la mela roba, un po' di narichicelli. A circa mi non c'è un quea, ma non mi vorrogliamo. A circa mi non può te uscirla, non può te portarla. Buongiorno, andai, cagna cagna. Ah, Jimmy, you're a

Chilo, era chiva che. Moloyo, che io si vero madongo. Che io si vero madongo, pesa poco gi. Che smatto poco gi. E non mi apparo, era ma corto.

0: dala ayeko kayeko uri kisubo onyango aleboro ni boss kanyo vamos boss mari boss wono gen
1: onde kamen kama goda men koko amen tolka ngamonyone imo to tom der ko ndi podu gena onde poko tu gena siemna olo kanyo
0: Sonko mi paro mama. Ijo po mama iko sono chuo chuo.
1: Onyuo na ni mo tokano. Onyuo, le onyuo. Eh, mama kanyo. Awero we.

0: Allo Sabino, cancela. Hermano Baba, vini maniaco.
1: El Bisognango, Wunia Carutin, Australia. Oh.

Paulina, Managa Naga, Tutu. Watch what I say. Panosu Karwa Kapini Podi. Mama Wapunya Jogwa Kapini Podi. Pati Pati Patroma. Papi Jogwa Kapini Podi. Unbita,

0: ne più l'occhi, pur chi sto giù a con molti buoni passi di fondo con stacchi da rio a toccare con strutta sulla con un babuno da gocco con un gocco con sto dita già lì con un lisagna di là e il mariagno io a maccaio a segni da di là non sto solo in aria allora ti immagino e a chiamare a castello.
1: Ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,